Andiamo ancora avanti, amici, con Radio Web. Ma sì, anche perché noi ci siamo più volte occupati di news di Meta. Ci sono dei giornalisti che avrebbero scoperto che prima del lancio gli ingegneri dell'azienda di Menlo Park avrebbero dovuto già correggere alcune gravi vulnerabilità. La gente, infatti, di intelligenza artificiale riusciva a svignarsela, cioè uscire dalla macchina virtuale Linux, e poteva anche consentire l'accesso all'infrastruttura interna. E come hanno spiegato da Meta in occasione dell'annuncio ufficiale, Muse vive, diciamo, in una macchina virtuale Linux con CPU, storage, memoria e browser. Questa macchina virtuale è ovviamente isolata dall'infrastruttura interna di Meta. Poco prima del lancio, però, gli ingegneri dell'azienda californiana avrebbero scoperto diverse vulnerabilità. In pratica, come vi dicevo, la gente di intelligenza artificiale riusciva a scappare via dall'ambiente isolato e interagiva con il sistema ospite o altre macchine virtuali. Insomma, una delle vulnerabilità poteva essere sfruttata dai cybercriminali per accedere al database di Meta con l'aiuto di questo agente. E in base ai documenti interni che sono stati visionati sempre da questi giornalisti, una delle vulnerabilità è stata scoperta da un ricercatore all'inizio di luglio, denominata Genoscape, presente in un componente appunto del kernel Linux. Gli ingegneri di Meta avrebbero dovuto lavorare anche giorno e notte e nei fine settimana per poter risolvere il problema nel minor tempo possibile, in modo da evitare di posticipare il lancio. Una vulnerabilità che si chiama KVM Escape è considerata la più grave, ecco, in assoluto della stessa azienda, in quanto potrebbe, come dicevo, essere sfruttata per accedere ai servizi o alla rete interna. Quindi, ecco, chi dovesse trovare questo bug riceverà un premio, pensate un po', di $300,000. E là...

E anche oggi, amici, è andata. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato. Sapete benissimo che anche domani noi ci saremo puntuali. Alla solita ora vi aspetto su questa radio. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Vi ricordate dei Faces? La leggendaria rock band inglese composta da Rod Stewart, dal chitarrista degli Stones Ron Wood, dal batterista Kenny Jones, pare si sia riunita brevemente diverse volte negli ultimi decenni, l'ultima risale al 2020 quando il trio ha eseguito il classico singolo del 71 Stay With Me, I Breathe A Word. E c'è un nuovo album nell'aria, si sente il profumo di un nuovo disco, il primo dopo Oh La La del 1973, quello che riportava in copertina l'immagine di Petrolini. Potrebbe essere pubblicato infatti l'anno prossimo, secondo il batterista Kenny Jones. La notizia che la band stesse lavorando a nuova musica era già emersa durante un'intervista a Ronnie Wood che aveva rilasciato al quotidiano The Times nel 2021. Nell'occasione Wood raccontò che lui e la moglie Sally si erano trasferiti in una nuova casa a Little Venice, nella zona ovest di Londra, e che Stewart e Jones avessero lavorato con lui nello studio di registrazione della casa. Ho visto poi Mick Jagger, Rod Stewart e Kenny Jones qui in studio da me, dichiarò in quell'occasione Wood. Io e Mick abbiamo realizzato nuovi brani per la realizzazione del 40° anniversario di Tattoo You. Ne abbiamo approfittato e io, Rod e Kenny abbiamo registrato nuova musica dei Faces. In un'altra intervista poi, dello stesso anno, anche Rod Stewart rivelò che lui e Wood e Jones avevano 15 brani estremamente validi, alcuni vecchi, alcuni nuovi. Lo finiremo, lo prometto, disse Stewart all'epoca pensando al disco. Nessun'altra band in fondo suona come noi. Ora, in una nuova recente intervista pubblicata sul Telegraph, Kenny Jones afferma che il trio ha registrato circa 11 brani negli studi Rack a nord di Londra, con il pianista Jules Holland ospite in una canzone. Non tutti andranno bene per l'album, dice Jones, ma la maggior parte sono buone canzoni. Non credo che comunque uscirà quest'anno, ha ammesso il batterista, ma lo vedo pronto per l'anno prossimo, il 2026. Ognuno comunque sta facendo cose diverse. Facciamo piccole sedute di registrazione quando possibile. Poi all'improvviso gli Stones sono di nuovo in tour e Rod è di nuovo in giro. Nell'articolo l'intervistatore rivela però anche che la moglie di Jones ha detto di essere stata a Londra qualche giorno prima per un incontro con Rod e Ronnie a proposito di un documentario sui Faces. Quando il giornalista Craig McLaren ha chiesto al batterista se i filmati girati dai membri della band nel 72 potrebbero essere inclusi in un progetto del genere, Jones ha risposto: potrebbe essere, ha indovinato, sono inediti e ci sono dei pezzi scabrosi lì dentro. Ulteriori dettagli sul documentario sono però al momento segreti. Aspettiamo quindi l'arrivo nuovamente sulle scene internazionali di un gruppo storico degli anni 70, i Faces.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: We play the best classics, more than you can imagine.

È lunedì 12 ottobre 2026. La Chiesa ricorda Nostra Signora del Pilar e San Serafino da Monte Granaro. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno, la farina del diavolo va tutta in crusca, segnala che quanto ottenuto illecitamente è destinato a dissolversi in fretta. E oggi si celebra la Giornata Nazionale Italiana di Cristoforo Colombo, in ricordo del giorno in cui, nel 1492, arrivò a San Salvador, dando inizio alla scoperta del Nuovo Mondo. Vediamo quali sono stati gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1810 a Monaco la corsa ippica per festeggiare il matrimonio di Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia avviava la tradizione della Oktoberfest. Nel 1931 Guglielmo Marconi dimostrava il funzionamento della radio trasmettendo da Roma un impulso che comandava l'illuminazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, dove la statua veniva inaugurata oggi dal presidente Getúlio Vargas sul monte Corcovado che domina la baia cittadina. E 80 anni fa, nel 1946, il canto degli italiani, scritto durante il Risorgimento da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro, veniva adottato come inno italiano provvisorio in vista del giuramento delle forze armate del 4 novembre. Nel 1967 l'etologo Desmond Morris pubblicava La scimmia nuda, un saggio in cui descriveva il genere umano attraverso i criteri utilizzati per descrivere gli animali. Nel 1971, prima mondiale a New York per il musical Jesus Christ Superstar di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber, con Jeff Fennell nei panni di Gesù. Nel 2002, a Torino, la veronese Erika Alfridi conquistava l'oro nella 20 km di marcia durante la Coppa del Mondo di Atletica. Nel 2003, in Malesia, Valentino Rossi si aggiudicava il quinto titolo mondiale di motociclismo e nello stesso giorno Michael Schumacher diventava campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Era la quarta consecutiva con la Ferrari. E nel 2023 i giudici di Roma condannavano per diffamazione lo scrittore Roberto Saviano, che nel 2021 aveva offeso la politica Giorgia Meloni. Nascevano il 12 ottobre, nel 1896 il poeta e scrittore Eugenio Montale, nel 1934 l'attore Pino Caruso, nel 1935 il cantante Luciano Pavarotti, nel 1954 l'attore Massimo Ghini e nel 1961 il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Luca Carboni nel 1962, l'attore Hugh Jackman nel 1968 e Anna De Toni, prima donna italiana ad arbitrare il calcio maschile professionistico, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Anche per il 12 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: fare?
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì, è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata. Il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Alexis Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea a Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
2: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Aleksej Grinkevich. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump e i contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
1: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
2: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
1: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Siamo già a martedì mattina, è tempo nuovamente di In The Morning con Tony Marano fino alle ore 9, per cui ancora una volta benvenuti, buona giornata e ben sintonizzati sulla nostra radio, che è ricevibile in DAB Plus su tutte le autovetture omologate e perché no anche sui nuovi dispositivi per casa abilitati. Siamo anche sul web per chi ci ascolta attraverso questo canale sempre più pieno di ascoltatori, www.studioradio.it, oppure con le app gratuite dedicate. E siamo qui anche questa mattina per accompagnarvi in mezzo a tanti grandi classici con una playlist davvero di tutto rispetto. Mi sono permesso di dargli un'occhiata non appena sono entrato in studio questa mattina. A proposito, salutiamo i nostri tecnici che sono Gianni Mai in console, alla supervisione Marco Dal Monte. Prima di cominciare, il nostro numero telefonico che è sempre lo stesso, 339 633 0800. Ecco arrivare dunque la prima canzone di questa mattina. Buon martedì.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City
1: Live. Come ogni buon martedì che si rispetti, ecco arrivare anche stamane la prima notizia puntualissima dalla nostra redazione. Una volta storica che cambia per sempre il volto dei musei europei. La Francia, infatti, ha finalmente approvato una legge che apre le porte alla restituzione dei tesori africani portati via durante l'epoca coloniale. Non serviranno più anni di burocrazia per ogni singolo pezzo. Ora esiste un quadro legale chiaro per riportare a casa migliaia di opere d'arte e oggetti sacri. Questo atto mette fine a decenni di tensione e riconosce finalmente le ferite del passato. Dai bronzi del Benin ai manufatti del Senegal, la storia sta tornando dove è nata. È il momento di riscrivere il rapporto tra Europa e Africa attraverso la cultura e il rispetto.

Quella che vi raccontiamo questa mattina non è la trama di un film della Pixar, ma una storia incredibile e totalmente vera che ha commosso il Giappone e il mondo intero. Negli anni 90, tra le strade di un tranquillo villaggio giapponese, si poteva incontrare un passante decisamente insolito, Lala, un pinguino, pensate, reale, che andava a fare la spesa da solo. La sua avventura iniziò quando venne salvato da un pescatore dopo essere rimasto ferito. La famiglia Nashimoto lo accolse in casa curandolo e costruendogli persino una stanza refrigerata per farlo stare al fresco. Con il tempo Lala sviluppò un'abitudine straordinaria. Ogni giorno indossava il suo piccolo zainetto blu personalizzato e si avviava verso il mercato del pesce locale. I commercianti, ormai abituati alla sua visita, lo accoglievano con sorrisi e gli infilavano del pesce fresco nello zainetto che lui riportava orgoglioso a casa. Lala non era solo un animale domestico, ma un vero membro della comunità e un simbolo di quanto possa essere profondo il legame tra uomo e natura.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Dal Giappone alla Scozia questa mattina, cari amici di Studio Radio che ci seguite puntualissimamente in questa fascia oraria. La Scozia infatti ha appena dimostrato che un mondo con meno plastica è possibile. Grazie a una rete di 132 fontane smart, il paese ha evitato l'uso di ben 20 milioni di bottiglie d'acqua usa e getta. Il progetto si chiama Top Up Taps ed è gestito da Scottish Water. Queste stazioni digitali offrono infatti acqua fresca e gratuita in punti strategici, dalle piazze di Edimburgo ai sentieri più selvaggi delle Highlands. Non si tratta di semplici rubinetti, ogni stazione è collegata alla rete idrica locale e registra i prelievi in tempo reale, calcolando quanta plastica viene risparmiata ogni giorno. L'obiettivo è chiaro: rendere l'acqua pubblica la scelta più facile e sostenibile per i cittadini e i turisti, riducendo drasticamente l'inquinamento da plastica monouso. Si tratta di un modello di economia circolare che sta ispirando altre nazioni europee a investire nelle infrastrutture pubbliche per il bene del pianeta.

Parliamo questa mattina qui a In the Morning, a Studio Radio, nel nostro contenitore quotidiano, di una delle attività che facciamo più spesso durante il corso della settimana: fare la spesa. Vero? Fare la spesa non è mai stato così umano. In un mondo che corre sempre più veloce, esiste un posto dove rallentare è un valore, diventa un valore. Si chiama Kletskassa, letteralmente la cassa per chiacchierare. È l'idea rivoluzionaria della catena olandese Jumbo per sconfiggere il silenzio e la solitudine. Non sono corsie per chi ha fretta, ma spazi speciali dove i cassieri hanno il compito di ascoltare e scambiare due parole con i clienti senza alcuna pressione. Nata inizialmente per sostenere gli anziani che vivono da soli, oggi questa iniziativa è un successo nazionale con oltre 200 punti vendita attivi in tutti i Paesi Bassi. Perché a volte una parola gentile mentre si paga il pane può cambiare l'intera giornata di una persona. È la prova che la tecnologia non potrà mai sostituire un sorriso.

Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva novantenne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: svolta storica in Svezia. Dal 1 luglio i matrimoni tra cugini saranno ufficialmente illegali. Il Parlamento svedese ha votato all'unanimità per porre fine a una pratica che era legale da oltre 150 anni. Lo sapevate? L'obiettivo dichiarato dalle autorità è chiaro: combattere l'oppressione legata al cosiddetto codice d'onore. Si punta a proteggere la libertà individuale, specialmente delle giovani donne, garantendo che il matrimonio sia una scelta libera. La nuova legge non riconoscerà nemmeno le unioni tra parenti stretti celebrate all'estero, chiudendo ogni scappatoia legale. È importante notare che la norma non è retroattiva, i matrimoni già registrati resteranno validi. Con questa decisione la Svezia segue le orme della Norvegia, diventando il secondo paese nordico a imporre tale divieto. Si tratta di un segnale forte che mette i diritti del singolo davanti a tradizioni familiari veramente oppressive. New York volta pagina e mette la scuola al centro di una rivoluzione senza precedenti. Il sindaco, infatti, della città statunitense ha appena confermato uno stanziamento record di 120 milioni di dollari per assumere 1000 nuovi insegnanti nelle scuole pubbliche dei 5 distretti. Non si tratta solo di numeri, ma di una risposta concreta alle famiglie che da anni combattono contro classi troppo affollate, mancanza di supporto individuale per gli studenti. Questa mossa segna una svolta politica decisiva, portando il dibattito dai palazzi del potere direttamente nelle aule scolastiche, dove il cambiamento è tangibile. Ridurre il numero di alunni per classe significa dare anche a ogni bambino l'attenzione che merita e garantire ai docenti un ambiente di lavoro finalmente sostenibile. I fondi saranno distribuiti con priorità assoluta ai distretti storicamente sottofinanziati, garantendo equità a tutti i quartieri della Grande Mela.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Vi siete mai chiesti, cari amici di In The Morning, che ci seguite tutti i giorni sul DAB e sul web, perché le strade del Giappone sono incredibilmente pulite nonostante sia quasi impossibile trovare un cestino pubblico? Non è magia, ma una disciplina sociale che affonda le radici in un profondo senso di responsabilità. In Giappone, infatti, se produci un rifiuto, quel rifiuto è un tuo problema, non della collettività. Tutto è iniziato negli anni 90, quando per motivi di sicurezza molti cestini furono rimossi dalle strade. Da allora i cittadini hanno adottato un'abitudine ferrea: portare la propria spazzatura a casa nello zaino o in borsa. Pulire gli spazi comuni è percepito come un dovere personale. Nelle scuole non ci sono addetti alle pulizie, sono gli studenti stessi a pulire le aule, imparando che il benessere collettivo viene prima della comodità individuale.

E siamo in chiusura dell'appuntamento per questo martedì mattina. Salutiamo Caterina, amore mio, che ci ha scritto dalla provincia di Mantova, ci sta ascoltando sul DAB Plus. Benvenuta tra i nostri ascoltatori. Caterina, questa canzone era tutta per te, noi ci salutiamo adesso. Torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte, poi nuovamente in diretta domani mattina tra le 8 e le 9 per una nuova puntata di In The Morning, sempre qui su Studio Radio. Non dimenticate questa sera alle 21. Ugo Buizza con Tracce, la nuova puntata, in mezzo a tanti grandi classici e a nuovissime sonorità con le ultime uscite discografiche. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio. The

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicate a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Continuano gli attacchi in Ucraina dopo che un missile russo ha colpito una casa a Kharkiv provocando 3 morti e 10 feriti. 2 nuove navi sono state colpite invece al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO.
2: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città, la 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
1: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a 3 punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a 3 con Milinkovic-Savic preferito a Meret tra i pali.
2: È tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

Anno 1964. Fermiamoci un attimo qui. Un anno, due città, due garage e due gruppi di ragazzi che ancora non sanno assolutamente che cosa stanno per combinare. Siamo a Belfast, Irlanda del Nord. Un gruppo di giovani musicisti irlandesi prova, cambia formazione, cambia nome, finché trova quello definitivo. Si chiameranno Them, ovvero quelli. Un nome strano, misterioso, quasi inquietante. E alla voce c'è un ragazzo che qualche anno dopo diventerà una delle voci più importanti e riconoscibili della musica mondiale, Van Morrison. Ora, siamo sempre nell'anno 1964, ma questa volta siamo a Milano. Un altro garage, un'altra chitarra, un'altra batteria, un altro gruppo di ragazzi. E anche loro dovranno trovare un nome. E lo trovano. Si chiamano I Quelli. Them, quelli. Stesso significato, stesso nome, stesso anno. Due lingue diverse, due storie che non si incontreranno mai. O forse, almeno musicalmente, qualcosa in comune ce l'hanno.

Nel 1964 i Them pubblicano Gloria. Tre accordi, un riff, una voce e improvvisamente il rock ha un nuovo pezzo di storia. Gloria è un brano destinato ad essere suonato e risuonato per decenni. Lo suonano i Doors, lo suona Patti Smith. Insomma, da generazioni di musicisti che, ascoltando quei tre accordi, capiscono che una cosa è semplice. Non serve complicare tutto, a volte bastano tre accordi e sai cosa farne. Ma adesso torniamo a Milano, perché anche i Quelli, proprio nello stesso anno, hanno il loro piccolo asso nella manica. Prendono una canzone francese di Michel Polnareff, La Poupée qui fait non. La traducono esattamente uguale all'originale. Il risultato è la bambolina che fa no, no, no. È allegra, è orecchiabile, è irresistibile e soprattutto funziona. Diventa un successo, ma qui arriva la prima stranezza. Perché quella canzone usa gli stessi tre accordi di Gloria, dei Them. Tre accordi, gli stessi abbiamo detto, solo mescolati in modo diverso. Belfast e Milano, Them e Quelli. Due gruppi che non si conoscono, due canzoni completamente diverse, eppure tre accordi che sembrano aver deciso di fare il viaggio da soli. Ma questa è soltanto la prima parte della storia, perché dietro al nome dei Quelli ci sono già alcuni ragazzi che stanno per cambiare per sempre la storia del progressive italiano. Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Flavio Premoli. Tre nomi, tre musicisti, e qualche anno dopo questi non saranno più i Quelli, diventeranno...

0: La premiata Forneria Marconi, una delle band italiane che porterà il progressive oltre i confini del nostro paese. Ma aspettate, perché c'è ancora un pezzo di storia, ed è forse quello più incredibile. A un certo punto, alla voce dei Quelli, arriva un ragazzo nato a Taranto, ma cresciuto a Milano. Si chiama Antonio, ma tutti lo conoscono come Teo. Sì, è Teo Teocoli, proprio lui, quello che anni dopo vedremo in televisione imitare Adriano Celentano.
1: E farò una pausa. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Teo è quello delle imitazioni, dei personaggi, delle battute, della comicità, uno degli artisti più popolari dello spettacolo italiano.

potuto scrivere prima. Nel 1964 a Belfast un gruppo si chiamavano Them, a Milano un gruppo si chiamava I Quelli. Due parole diverse ma con lo stesso significato, abbiamo detto, e forse senza saperlo stavano dicendo la stessa cosa. Loro, gli altri, quelli che ancora non conosci, quelli che non devono ancora arrivare, quelli che entreranno in un garage, prenderanno uno strumento e cambieranno la loro vita. E allora, la prossima volta che sentirete partire tre semplici accordi, pensateci, perché dietro quei tre accordi potrebbe esserci una band, un cantante, un comico, un futuro. Questa è la vera magia della musica. Nel momento in cui nasce, nessuno sa ancora cosa diventerà. Un ragazzo può entrare in un garage, accendere un amplificatore, imbracciare una chitarra e suonare. Quello che oggi sembra soltanto un suono, domani però potrebbe essere una storia. E noi quella storia continueremo a raccontarla per voi, perché nella musica il bello è tutto quello che c'è dietro.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Studio Radio, Original Classic.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: Sul tema è intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: 2 navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
1: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margheriti, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
2: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici portandoli fino a 50 gradi. Un danno calcolato per milioni di euro.
1: Lo sport e il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
2: È tutto, a più tardi.
4: Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio Lamalfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
1: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
2: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, ha avvertito, ne dovranno rispondere.
1: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
2: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, a circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
1: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Studio Radio, Original Classic.

Nel 1968 l'Italia aveva il rumore delle piazze. Le università erano occupate, i cortei, le bandiere alzate come ferite, le radio sputavano slogan, i giornali parlavano di rivoluzione e i cantautori cercavano parole nuove per raccontare un paese che sembrava voler cambiare pelle. Tutto correva quindi veloce, rabbioso, collettivo. E proprio mentre il mondo chiedeva canzoni di lotta, Domenico Modugno scrisse una storia silenziosa. Non parlava di politica, non parlava di ideologie, parlava di un uomo fermo sopra un ponte nel cuore della notte. Sotto di lui c'era l'acqua nera, immobile, e dentro quell'acqua l'idea definitiva della fine. Nessuna enfasi, nessun melodramma, solo la stanchezza di chi non riesce più a vedere il mattino. Poi l'arrivo di uno sconosciuto, quasi un passante qualsiasi, un angelo, senza ali, venuto da molto lontano, ma travestito da uomo comune. La scena ricordava quella di La vita è meravigliosa, il film in cui un altro uomo disperato incontra qualcuno capace di restituirgli il senso della vita. Ma Modugno cambia tutto. Il suo angelo non salva con la dolcezza, non consola. Costringe invece a guardare meglio il mondo. Il mare che si muove nel buio, il sole che torna dopo la notte, un abbraccio dimenticato, il volto di chi ama ancora, anche quando sembra troppo tardi. E soprattutto un pensiero inaudito che perfino il dolore un giorno possa apparire meraviglioso, perché prova che si è stati vivi davvero. Modugno voleva portare quella canzone al Festival di Sanremo, ma il festival non era pronto per certe canzoni. Solo un anno prima, infatti, Luigi Tenco si era tolto la vita proprio durante il festival, lasciando un trauma ancora aperto dentro il paese. Quindi parlare di suicidio in prima serata sembrava impossibile, quasi un sacrilegio. La commissione lo respinse. Tra quelli che votarono contro c'era anche Renzo Arbore, e che molti anni dopo avrebbe confessato che quella era diventata la sua canzone preferita in assoluto, come se il tempo avesse costretto anche lui a riascoltarla davvero. E il tempo infatti cambiò tutto, perché le canzoni a volte non nascono nel momento giusto, aspettano, restano sospese come semi sottoterra, poi tornano. Nel 1969 quel brano ricomparve quasi fosse nuovo, lentamente smise di essere una canzone rifiutata e diventò qualcosa di diverso, una confessione collettiva, un inno sommesso alla sopravvivenza. Attraverso gli anni, le generazioni, le mode, fino ad arrivare a 40 anni di distanza, quando migliaia di persone la cantarono insieme a San Siro, trasformando quella storia notturna in un coro immenso. Ed era sorprendente pensare che tutto fosse nato da un uomo solo su un ponte. Forse perché certe canzoni non appartengono alla cronaca, ma alla natura umana. Esistono da sempre. Da 200 anni la letteratura, il cinema, la musica continuano a raccontare la stessa battaglia invisibile. Il momento esatto in cui qualcuno decide di lasciarsi cadere oppure restare. Modugno in fondo aveva scritto soltanto questo, che a volte basta una voce in attesa, una luce sull'acqua, un ricordo minuscolo per rimandare la fine di un altro giorno. E qualche volta rimandare basta per salvarsi.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
2: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di AVS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al Tribunale.
1: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole, è stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appunto per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
2: La cronaca: avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
1: Il calcio: salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
1: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
2: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. L'ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
2: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
1: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993 dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

C'è una copertina nella storia della musica che ancora oggi basta guardare per capire che dentro quel disco c'è qualcosa che non va. Una gigantesca centrale elettrica, quattro enormi ciminiere che si stagliano contro il cielo grigio e minaccioso. E poi un maiale.

Un maiale enorme, sospeso in aria, proprio tra le ciminiere. Quella copertina è Animals, il decimo album dei Pink Floyd pubblicato nel 1977. E la cosa incredibile è che quella fotografia non è soltanto una delle immagini più famose della storia del rock. È una storia fatta di simboli, politica, casualità e anche di una gigantesca dose di follia. Perché quel maiale, a un certo punto, è davvero scappato.

Ma andiamo con ordine. Quando i Pink Floyd iniziarono a pensare alla copertina di Animals, si affidarono ancora una volta a Hipgnosis, lo studio di design che aveva già creato alcune delle immagini più celebri della band. E Hipgnosis propose diverse idee. Una di queste era decisamente provocatoria. C'era un bambino che entrava nella camera da letto dei genitori e li sorprendeva mentre facevano sesso. Roger Waters non era convinto e questo fu messo da parte, perché Animals non è semplicemente un album provocatorio, è un disco che parla di potere, sì, ma di controllo, disuguaglianza, capitalismo e diversione sociale. È fortemente ispirato all'universo di George Orwell e alla sua Fattoria degli animali. Nel disco gli esseri umani vengono trasformati metaforicamente in tre categorie: i maiali, cioè i potenti, i cani, gli arrivisti, gli esecutori del sistema e poi le pecore, il gregge che

E quindi capisce che è quello lo scenario perfetto, una gigantesca macchina industriale, un simbolo del potere economico, un edificio enorme, freddo, quasi disumano. E sopra quella ciminiera, un maiale. Il contrasto è potentissimo. La centrale rappresenta il sistema, il maiale rappresenta il potere e quel maiale vola sopra tutto, come se appartenesse a una classe privilegiata capace di guardare dall'alto ciò che accade sotto di lei. È una metafora quasi brutale nella sua semplicità. E c'è un altro particolare che rende l'immagine ancora più interessante. La Battersea Power Station ha quattro ciminiere. Sì, quattro, una per ciascun componente dei Pink Floyd. È come se la band si fosse inserita fisicamente all'interno di quella stessa macchina industriale che l'album sta criticando. Un'immagine che ancora oggi sembra costruita al millimetro. Ma adesso arriva la parte più incredibile. Per realizzare quella fotografia non bastava certo disegnare un maiale, bisognava farlo volare davvero. Venne così costruito un gigantesco pallone gonfiabile lungo circa 12 metri, riempito di elio. Il suo nome era LG e il progetto fotografico viene organizzato in 3 giorni. L'idea è semplice: far volare LG tra le 4 ciminiere della centrale e fotografarlo contro il cielo londinese. Semplice, almeno sulla carta, perché qualcuno pensa a cosa potrebbe succedere se quel gigantesco maiale dovesse liberarsi. E quindi viene ingaggiato un tiratore scelto. Il suo compito è molto particolare. Se il maiale dovesse sfuggire agli ormeggi, deve essere abbattuto. Il primo giorno però il tempo non collabora. Il maiale non viene fatto volare e il tiratore viene congedato. Fin qui tutto normale. Il problema è che il giorno successivo il maiale viene nuovamente preparato per il volo, ma nessuno però si ricorda di richiamare il tiratore. E questo è un bel problema, una di quelle piccole distrazioni che nella storia del rock finiscono per diventare leggenda. Perché il 3 dicembre del 1976 succede l'impossibile. LG viene golfiato, viene portato in posizione, le macchine fotografiche sono pronte e improvvisamente una raffica di vento strappa gli ormeggi. Il maiale si libera e vola via, non metaforicamente, vola via davvero. Un gigantesco maiale rosa comincia a vagare nei cieli di Londra. E a quel punto la situazione diventa surreale. Il maiale viene addirittura avvistato dai piloti degli aerei. Le autorità del traffico aereo vengono allertate. La presenza di LG interferisce con le rotte degli aerei diretti verso Heathrow. Il cielo di Londra si ritrova improvvisamente con un problema che nessuno avrebbe mai immaginato di dover gestire. Un maiale volante. Aubrey Powell di Hypnosis racconta che la situazione fu tutt'altro che divertente sul momento. C'era infatti il vero e concreto rischio che quel gigantesco pallone potesse provocare un incidente aereo. E mentre Londra cerca di capire dove sia finito quel gigantesco animale di plastica, Algy continua il suo viaggio nel cielo. Alla fine verrà ritrovato in una fattoria del Kent e qui arriva un altro dettaglio meraviglioso. Il contadino di quella fattoria è furioso perché quel maiale volante non solo ha spaventato le sue mucche. Immaginate la scena, una tranquilla fattoria inglese con le mucche al pascolo e improvvisamente dal cielo arriva un gigantesco maiale rosa. Non proprio quello che ci si aspetta da una normale giornata di campagna. E oltre a questo, la rovina del raccolto. Algy comunque verrà recuperato, riparato e riportato alla centrale. Ma adesso c'è un altro problema. Il giorno del recupero il cielo è bellissimo, quasi un dispetto del meteo contrariamente al solito cielo plumbeo della City. C'è il sole, c'è la luce e per la copertina di Animals è un disastro. Perché quell'immagine non funziona. Un maiale volante sotto il cielo azzurro sembra quasi una gag, una scena comica, insomma una roba divertente. Mentre Animals deve comunicare esattamente il contrario. Deve essere inquietante, pesante, oppressiva. Deve far sentire lo spettatore dentro un mondo industriale, freddo, dominato dal potere. E allora Hypnosis ricorre a un trucco che oggi potremmo definire un fotomontaggio, ma che all'epoca richiedeva comunque un lavoro abbastanza complicato, molto più complesso di quanto non ci si potesse immaginare. Prendono quindi il cielo del primo giorno, quello grigio e minaccioso tipico della City, e ci inseriscono il maiale fotografato il terzo giorno. Il risultato è quello che oggi tutti conosciamo: la centrale, le 4 ciminiere, il cielo cupo e Algy sospeso soprattutto. Ed è proprio qui che la copertina diventa qualcosa di più di una semplice fotografia. Diventa comunicazione, semiotica, racconto. Non c'è bisogno di spiegare nulla, non c'è scritto. Questo album parla del potere, ma non c'è scritto. Questa è una critica al capitalismo, ma non c'è scritto.
non c'è scritto. Questa è una metafora della società. C'è una centrale, c'è un maiale e c'è un cielo minaccioso. Il pubblico guarda e interpreta, il maiale è il potere che vola sopra la società, la centrale è il sistema industriale. Le quattro ciminiere sono quasi una gabbia. E sotto tutto questo c'è il mondo raccontato da Roger Waters, un mondo nel quale pochi comandano, alcuni eseguono e molti subiscono. E qui torna ancora una volta Orwell, perché Animals, il maiale, non è semplicemente un animale,

è una classe sociale, è il potere che si mette al di sopra degli altri, che vive dentro il sistema e contemporaneamente ne controlla i meccanismi. E forse la cosa più geniale è proprio questa: il messaggio politico di Animals non viene urlato dalla copertina, ma viene suggerito, tu lo guardi, lo senti, ed è questo che rende la fotografia così potente ancora oggi. Ma c'è una piccola ironia finale: quel maiale nato per rappresentare il potere intoccabile, il simbolo dell'elite che domina dall'alto, fuori dalla metafora era tutt'altro che intoccabile. Era un pallone gonfiabile e per un giorno intero fuori controllo. Un errore organizzativo, abbiamo detto, una raffica di vento, un tiratore scelto che non era stato chiamato, e improvvisamente quel simbolo del potere scappò dalla sua prigionia. Volò sopra Londra, entrò in rotta con gli aerei e spaventò le mucche di una fattoria. Quell'animale, Algy, sarebbe tornato quindi a volare ancora e ancora sui palchi dei Pink Floyd, perché in futuro Roger Waters lo userà, diventando nel tempo un vero e proprio simbolo della band e della sua dimensione politica. E allora, la prossima volta che vedete la copertina di Animals, provate a non guardarla soltanto, leggetela. Guardate la centrale, guardate le quattro ciminiere, guardate il cielo e soprattutto guardate quel maiale, perché dietro un semplice maiale gonfiabile di 12 metri c'è una storia di potere e capitalismo. Orwell, musica, fotografia e casualità. E forse anche una piccola lezione. A volte l'immagine più potente è quella che riesce a raccontare un'intera società senza dire una sola parola.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La politica in primo piano, nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
1: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
2: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
1: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca, lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
2: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
1: Lo sport: con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per il Lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: meteo.
1: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Remember the disco days. With Disco Party.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco.

0: disco party. From the South Soul to the West End, we are the home of disco.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
2: Via libera quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
3: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle statali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri, lo hanno confermato anche i sindacati.
3: Gli esteri: due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
2: Lo sport: la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

Disco Party. One 100% of real disco.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
1: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
2: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
1: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Puntualissimi anche oggi, amici, in questo martedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra puntata Radio Web, si parla di tecnologia, come sempre intervallati anche da tanta bella musica. State comodi perché siamo solo all'inizio della settimana e abbiamo veramente tantissime novità, ne parleremo fra poco.

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è una novità che riguarda ChatGPT. Adesso ne parliamo, perché dovete sapere che OpenAI ha annunciato in questi giorni che mostrerà più pubblicità in ChatGPT. Gli utenti quindi vedranno delle inserzioni anche quando viene chiesto di generare delle immagini. Questo nuovo formato sarà inizialmente disponibile in test solo negli Stati Uniti a partire dalla fine di questo mese. Poi certamente arriverà anche in Italia, come è un po' avvenuto anche per la pubblicità durante le chat. OpenAI, come altre aziende che stanno operando nel settore dell'intelligenza artificiale, investe miliardi di dollari all'anno nella costruzione e gestione dei data center. Quindi gli elevati costi, ecco, non vengono totalmente recuperati con gli abbonamenti. È arrivata quindi la pubblicità per i piani free e go, naturalmente quelli entry level da 8 euro al mese. Questi test erano già iniziati a febbraio negli Stati Uniti. Da fine agosto 2026 la pubblicità è visibile anche in Italia e altri paesi europei. Quindi diciamo che quando l'utente, ecco, chiede delle informazioni su alcuni argomenti, c'è ChatGPT che mostra inserzioni correlate nella parte inferiore dello schermo. Vengono poi indicati nome e logo dell'azienda che vende il prodotto. Ci sarà una breve descrizione e il link al sito web. Beh, si distinguono facilmente perché sono separate dalle risposte del chatbot e c'è anche un'etichetta annuncio. Probabilmente, dicevo, le entrate pubblicitarie non saranno certo sufficienti, quindi OpenAI avrebbe aggiunto un altro formato visivo. A partire dalla fine sempre di questo mese, gli utenti americani inizieranno a vedere le inserzioni anche durante la generazione delle immagini. Saranno separate, comunque, dicevo, dalle immagini generate e non influenzeranno le risposte di ChatGPT.

E andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di una cosa che è quasi inquietante. Muse, appunto, di Meta, che si è posto un obiettivo che è molto molto chiaro, ovvero quello di proporre un agente di intelligenza artificiale dall'aspetto amichevole e rassicurante, quindi ben lontano dai rischi che sono associati alla tecnologia, e così la realizzazione di una sorta di Tamagotchi dedicato che va esattamente in questa direzione. Peccato che stiamo così assistendo anche a delle pratiche che di simpatico e benevolo hanno ben poco, come quella che prevede una vera e propria profilazione dei contatti con i quali l'utente interagisce. Sentite qua, ci sono ricercatori che hanno chiesto all'intelligenza artificiale di raccogliere i file ai quali ha accesso e quelli che vengono utilizzati comprimendoli poi in un archivio, e al suo interno sarebbero stati trovati i comandi assegnati alle istruzioni operative, cioè una di queste istruzioni che consiste proprio nel creare una pagina per ogni persona nella vita dell'utente, in altre parole nello schedare i contatti, o per essere ancora più precisi, tutti coloro citati in qualsiasi modo durante le interazioni. E quindi è emersa la compilazione di informazioni a proposito di familiari, partner, amici, colleghi e collaboratori. L'obiettivo è creare una memoria su cui far leva per poter migliorare le relazioni con gli altri attraverso dei suggerimenti mirati. Può quindi offrire consigli come indicazioni su come migliorare determinati rapporti, o per esempio su dove portare a fare colazione un amico che è amante del caffè. Ecco, il problema non è certo quello, diciamo, del chiedere all'intelligenza artificiale come interagire con qualcuno. Ecco, questo lo si fa da anni con i chatbot. La profilazione accurata di chiunque senza autorizzazione del diritto interessato, diciamo così, è una pratica che comunque deve inevitabilmente farci riflettere, oppure siamo già al punto che magari anche questo può essere considerato un rischio accettabile. Anni fa ritenevamo preoccupante la condivisione sui social dei dati inerenti ai più piccoli, temendo per gli effetti negativi sulla loro sfera privata una volta cresciuti. Oggi invece siamo propensi a riconoscere come legittimo che a farlo sia un automatismo, nemmeno in modo tanto esplicito. Mi viene quindi da pensare che alla fine, ecco, avesse ragione quel giovane Mark Zuckerberg che ha sempre considerato la privacy un concetto sopravvalutato fin dai tempi del primo Facebook.

L'argomento di questi giorni, naturalmente, che tiene banco è sempre legato a quello dell'intelligenza artificiale, e ancora noi vogliamo dibattere un po' su questa cosa, perché, signori miei, c'è Sam Altman, parla lui, così come ha fatto Amazon sul tema data center, c'è OpenAI che prende finalmente la posizione chiara e netta sui potenziali pericoli dell'intelligenza artificiale. E dicevo, lo ha fatto attraverso un'intervista che è stata rilasciata da Politico e Decoded dal suo numero uno, che è Sam Altman, il cofondatore e CEO. È molto chiaro, dice: è un rischio accettabile. Siamo giunti al punto, dice, in cui la tecnologia necessita di una regolamentazione.

tecnologia e della possibilità per le persone di esercitare la propria autonomia decisionale. Quello che il CEO non dice, però, è che tra i vantaggi, diciamo, che ha in mente rientra il ritorno economico degli investimenti che sono messi sul tavolo negli ultimi anni dalla sua organizzazione e anche dai suoi investitori. Beh, che abbia ragione o torto è poco rilevante, però è evidente che quello che si sta verificando nell'ambito dell'intelligenza artificiale va al di là del concetto di attività di lobby che da sempre vede un'industria esercitare pressione sui legislatori. Ecco, qui sono i suoi big a volerne definire le regole, pretendendo di vendere loro la visione come distaccata e disinteressata. Beh, dopotutto, oltre a dover evitare di fare i conti con una potenziale normativa stringente, devono continuare a promuovere la tecnologia in chiave positiva agli occhi dell'opinione pubblica. Alla fine possiamo comunque noi, nel nostro quotidiano, decidere se quel rischio rimane per noi un rischio accettabile.

Ancora la musica ad accompagnarci in questo appuntamento, e noi amici vogliamo parlarvi anche di una presa di posizione netta per quanto riguarda Papa Leone, che continua a prendere, diciamo così, decisioni che nessuno si aspettava essere così nette. Proprio nei giorni scorsi il capo della Chiesa Cattolica si è messo davanti alla tastiera e ha aperto X ed ha scritto un post contro la cosiddetta arte generata dall'intelligenza artificiale. Sì, è un post breve ma con dentro un bel po', diciamo, di tecnologia. Insomma, che cosa ha scritto Papa Leone? Il passaggio centrale, diciamo, che riportiamo, dice: è urgente distinguere l'arte umana da ciò che producono le macchine. Non è questione di gusti o di quanto siano belle le mani dipinte dal software che fino a ieri avevano sei dita. Per il Papa esiste una differenza ontologica prima ancora che estetica. Da una parte c'è, dice, l'arte, dall'altra ciò che è una macchina sforna con il calcolo statistico, pescando da milioni di immagini create da altri. Poi, secondo il Papa, gli algoritmi non hanno la scintilla dell'essere umano. Sotto il post, come sempre, si è aperto una specie di carnevale. Qualche risposta era di quelle che cercano una giustificazione all'intelligenza artificiale con un'energia che è davvero invidiabile, acrobazie logiche che sono degne da circo. La maggior parte comunque dei commenti però era d'accordo con il Papa, e anche diciamolo pure, di parecchio, perché Papa Leone non è un neofita del tema. A maggio infatti aveva firmato un'enciclica in cui chiedeva proprio di disarmare l'intelligenza artificiale e rimetteva al centro la dignità umana. In quel testo, beh, c'era anche una citazione che nessuno si aspettava di trovare in un documento papale: Gandalf, quello del Signore degli Anelli, ecco, non spetta a noi dominare tutte le maree del mondo, scriveva, ma fare ciò che è in noi per soccorrere gli anni in cui siamo posti sradicando il male nei campi che conosciamo, perché chi verrà, dice, abbia una terra più pulita da coltivare? Beh, un hobbit certo di questo ne sarebbe fiero. La linea del pontefice non ha scoraggiato comunque le aziende del settore. C'è ad esempio Anthropic che ha provato a presentare la propria intelligenza artificiale ai leader religiosi, compreso il Papa. New York Times, che, diciamo, ha scritto proprio in questi giorni che la società sta cercando di sostenere che Cloud abbia una sorta di coscienza. Papa Leone non ha peli sulla lingua, ha criticato la spinta di Donald Trump sulle deportazioni degli immigrati, si è espresso contro la guerra in Iran, ha perfino chiesto scusa per il ruolo del Vaticano nel legittimare la schiavitù. In un momento, diciamo, in cui lo sviluppo dell'intelligenza artificiale corre senza freni, vedere, ecco, una delle istituzioni più grandi e antiche del pianeta schierarsi con tanta convinzione contro di essa è davvero interessante.

E anche oggi non abbiamo potuto fare a meno, amici, di occuparci di intelligenza artificiale. Ormai è così, diciamo, da parecchie puntate. È l'argomento del secolo, secondo me. Siamo giunti alla conclusione nella puntata per questo martedì. Io mi fermo e vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, ritorneremo insieme domani. Vi aspetto qua, sempre alla solita ora.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La politica è in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
1: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
1: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2020 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
2: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrić, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
1: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era in panche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto. Nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Yo, Rockin', what's up? Yo, I'm doing the knowledge, E, man. I'm trying to get paid in full. Well, check this out. Since Norby Walters is our agency, right?
2: True.

Behind, dietro le storie della musica. La copertina apribile al libro fu un'innovazione fortemente associata al disco in formato 12 pollici. La parte interna di fatto duplicava la possibilità espressiva di artisti, fotografi e grafici che furono entusiasti di questo potenziale. Nacquero così alcune delle copertine più fantasiose e memorabili di tutti i tempi, tanto preziose da diventare un fattore importante quanto la musica nell'acquisto dei dischi. Tra questi un'eccezione va per Jimi Hendrix nell'album Electric Ladyland. Jimi aveva immaginato per questo storico doppio album una copertina con delle foto di David Segal e Linda Eastman, la poi futura moglie di Paul McCartney. Il bassista Noel Redding, il batterista Mitch Mitchell, in posa davanti alla statua di Alice nel Paese delle Meraviglie a Central Park. A sua insaputa, l'etichetta inglese Track decise però di usare una foto di David Montgomery. La gente in Inghilterra è matta, disse. Non lo giudico, ma non è stata una mia decisione, ripeté poi Jimmy. E in questa copertina comparivano ben 17 belle ragazze di tutti i colori del mondo.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
1: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
2: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
2: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
1: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata, il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai moti carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
1: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le dell'ospedale a partire da quelle informatiche.
2: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
1: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
2: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
1: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa 3 punti su Akanji e Bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic è preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: You are listening to Studio Radio. Studio Radio.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Come gli Who, gli Small Faces e altre band inglesi contemporanee, i Kinks, band dei fratelli Ray e Dave Davis, iniziano la loro carriera come gruppo rhythm and blues. Già attivi dal 63 con il nome di Ravens, nel gennaio 64 registreranno una cover di Long Tall Sally di Little Richards e, prima che il disco esca, cambiano il nome in Kinks. Quindi a febbraio debuttano sul mercato. Segue un secondo singolo, ma è solo con il terzo, You Really Got Me, che il gruppo esplode, raggiungendo la prima posizione in Inghilterra e addirittura alla top 10 negli Stati Uniti. Forse è necessario scegliere un solo episodio di cui far risalire la nascita dell'hard rock e del punk. Forse il candidato più idoneo sarebbe You Really Got Me, il brano scritto da Ray Davis che rende celebri i Kinks e li porta in cima alle classifiche inglesi dall'estate del 1964. La magia del pezzo sta tuttavia nel prepotente riff di chitarra suonato da Dave Davis, il quale è frustrato di non riuscire a ottenere con il suo Vox AC30 la distorsione che aveva in mente, va a comprare un economico amplificatore elpico, taglia con la lametta in più punti il cono, riattaccandone i lembi con delle spille e lo suona a tutto volume. Il risultato per l'epoca è impressionante e quel suono passerà alla storia come un modello per molti chitarristi che porteranno il rock sui terreni più energici ed aggressivi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre.

spero che molti riconoscano questa sigla inconfondibile che contraddistingue ogni settimana per due ore l'inizio della mia trasmissione radiofonica che si chiama Tracce. Ugo Buizza con voi per farvi compagnia, per cercare di darvi il meglio di quelle che sono le mie scelte musicali e il meglio della musica in generale, perché questo è il tentativo, poi non so, non sempre può riuscire. Bene, care signore e cari signori, puntata particolare oggi con una tematica particolare per buona parte della trasmissione. Infatti si parlerà, ahimè, ai noi, della guerra, e il pretesto per parlarne è una bellissima mostra che vi invito ad andare a visitare in quel di San Felice del Benaco sul lago di Garda, posto meraviglioso. Una mostra che si chiama perentoriamente, drasticamente, Fuck War, una esibizione di arte contemporanea con 28 artisti di che dicono, come dire, no alla guerra. Ci sono poche parole per definirla. Una mostra che è stata inaugurata sabato 26 settembre e che durerà fino al 24 ottobre, ma ne parliamo dopo diffusamente. Detto ciò, direi di cominciare subito, perché la protagonista assoluta sempre del programma è la musica. Allora, ultimo lavoro per solista, per un artista che molti conoscono, faceva parte degli America, era un trio poi un duo. Ora Jerry Buckley fa da solo, nuovo album che si chiama Merciful e che contiene un duetto particolare, sembra quasi che il discepolo sia andato dal maestro, Graham Nash insieme a Jerry Buckley in una cover dei Beatles di Norwegian Wood.

Beh, Nash che cosa poteva fare se non la specialità, la sua specialità sono le armonie vocali, oltre ad avere una bella voce, qua in compagnia di Jerry Buckley, protagonista di un album che si chiama Mercyful. Era Norwegian Wood, non c'era bisogno poi di presentarla, credo che tutti la conoscano, fortunatamente. Bene, da un inizio dolce e nostalgico di Norwegian Wood, un album invece che è uscito nel 2018, se non sbaglio, 2017. È l'ultimo album pubblicato da un grande artista di Detroit, un grande rocker che si chiama Bob Seger, e che vede nuova luce, viene ripubblicato infatti oggi, Face the Promise, questo lavoro di Seger, speriamo che ce ne sia un altro tra poco. Una nuova versione, come si usa adesso, una deluxe edition con brani in più e aggiunti, una di queste canzoni. Questa, The Long Goodbye, Bob Seger.

si sa fare anche con le ballad, anzi a me sinceramente le ballad interpretate da Bob Seger sono sempre piaciute, mi hanno sempre fatto impazzire, non so, Against the Wind per esempio è un brano che è nella mia come dire, nel mio cuore, nella mia memoria. E da questa nuova pubblicazione di un album pubblicato oltre 10 anni fa con questa The Long Goodbye, proseguiamo invece con una band giovane all'attivo, 3 album, vengono da Brooklyn, New York City. Cosa ha a che fare, cosa hanno a che fare i Geese con Bob Seger? Niente, ma il brano che vi faccio ascoltare è un live registrato nella città di origine di Bob Seger. Questo è il trucchetto che ho fatto per presentarvi questo brano dei Geese. Si chiama Highland of Man, è tratto dalla versione giapponese, quindi vi regalo qualcosa di inusitato dell'album, dell'ultimo lavoro, il terzo ultimo lavoro dei Geese. L'album si chiamava Getting Killed, questa è la versione live di Highland of Man.

0: Ma che bravi sono le oche! Erano infatti le Geese, i Geese, questo quartetto che viene da Brooklyn, il gruppo amatissimo da Nick Cave che lo ha sponsorizzato. Solo 3 album in 5 anni, sperando che ci sia a breve una continuazione a questo Getting Killed. A me piacciono assai e li trovo davvero molto interessanti tra le nuove o recenti proposte, uno dei gruppi più interessanti. E da Geese invece un nuovo album per una vecchia gloria inglese, Kevin Rowlands, ovvero Dexy Midnight Runners, che sono ritornati con Love, questo nuovo lavoro, e questa è la traccia che apre e chiude questo album, si chiama My Life in England.
1: They said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin, like generations before Wolverhampton has

My Life in England l'ha ripetuto più volte Kevin Rowland, Dexy Mineral Runners, da Amore, Love, il loro ultimo lavoro, molto molto carino. E siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, sono Ugo Buizza, fra poco avremo al microfono anche Michele Serini, il curatore di quella mostra che accennavo, di cui accennavo in apertura, Fuck War, e parleremo della mostra e di tante altre cose. E nel frattempo vi regalo un'anteprima, il nuovo album si chiamerà Hippies, Tucks and Heroes, gli hippie, i teppisti e gli eroi, il nuovo album di Richard Thompson, e io vi regalo in anteprima un brano. Vi anticipo che l'album appare davvero molto molto interessante, tra i migliori dell'ex Fairport Convention, l'ex tante cose. Richard Thompson, The Soul in Me.

Richard Thompson, The Soul in Me, tratta da questo album nuovo che uscirà tra pochi giorni e che si preannuncia davvero notevole. Questa è una ballata folk tipica del repertorio di Thompson, ma manca tanto, lui è davvero bravissimo. Nuovo album anche per la band di Liverpool, Echo and the Bunnymen, scusate, la band di Ian McCulloch. Ritorna con questo album Apple for Isaacs, non è un album secondo me riuscitissimo, ma il meglio ovviamente l'hanno dato in passato come tante altre band di quegli anni. Però è un album molto interessante, soprattutto è un album molto duro, molto pesante, ed è un ritratto dell'America di Trump, e quindi ci sta che loro facciano un album di denuncia, ci sta, ed è molto molto interessante. La metafora è quella di un hotel in rovina, che è questo Apple in Isaac, con dei testi molto duri, molto intensi. Uno di questi è questa canzone che vi faccio ascoltare e che si chiama Can't Be Sold, Icon the Bunnymen.

Come dicevo, non è un, secondo me non è un capolavoro, nonostante certa stampa inglese soprattutto l'abbia lodato, questo ritorno di Echo and the Bunnymen, ma comunque è un album discreto e si fa ascoltare volentieri, anche perché comunque qualcosa di interessante ha da dire e come. Bene, è uscito da pochi giorni, ve l'ho già presentato, Second Song, il nuovo album di Neil Young. Allora è un pretesto per ascoltare, prima di ascoltare anche un altro brano da questo lavoro, anche una cover di Young interpretata da Charles Bradley, quindi un

notevole, un'interpretazione soul, non poteva essere diversamente, di Charles Bradley, di questa Heart of Gold, originariamente, lo dico, anche se banale, da Harvest, il fortunato album del 1972, il suo album più venduto. E dopodiché negli anni Neil Young ha pubblicato forse centinaia di lavori, e solo quest'anno ne conto tre con i Chrome Hearts, uno dal vivo in due studio, e l'ultimo dei quali è questo Second Song. Sono sette brani che parlano del passato, parlano di ricordi, sono in qualche modo un po' malinconici, nostalgici, ma non è che Neil Young faccia i conti col passato da reduce, assolutamente, però lo suo uno sguardo più poetico e intenso comunque del tempo. Allora vi regalo questo brano lungo da Second Song, questa è Day After Day, giorno dopo giorno.

0: Day After Day era la voce inconfondibile del canadese di Neil Young, da Second Song, che diventerà un classico secondo me, perché è veramente un ottimo lavoro. E come già annunciato, ho con me Michele Serini, che è il curatore di questa fantastica mostra che consiglio a tutti di andare a vedere a San Felice del Benaco, che si chiama perentoriamente, nome è Michele, Fuck War. Allora, cosa ci dici? Io già.
1: Intanto saluto tutti i tuoi radiospettatori. Fuck War è un titolo eloquente, è un urlo, un grido di rabbia. Molti di noi vorrebbero fare qualcosa contro la guerra, ma non siamo nella stanza dei bottoni. Invece io sono convinto che attraverso l'arte ci sia invece la possibilità di veicolare un messaggio, ma soprattutto combattere l'indifferenza. Questa mostra non è che vuole dare una lezione e vuole alzarsi e ergersi come baluardo, ma vuole provocare una reazione, vuole fare pensare, costringersi a fermarsi davanti a qualcosa. Questa mostra è stata possibile grazie alla partecipazione sentita di 28 artisti, direi importanti, alcuni di caratura internazionale. Addirittura abbiamo il pregio di ospitare Fidia, che è un artista, uno dei più importanti della New Pop Art americana, è venuto apposta da Los Angeles anche al Vernissage, ha partecipato quindi anche fisicamente all'inaugurazione. E vanta una varietà eterogenea di linguaggi, quindi ci sono opere che pittoriche, figurative, astratte, installazioni, sculture e anche fotografie. E proprio anche attraverso questa diversità che si propone di arrivare non solo ai cultori dell'arte, ma vuole arrivare, diciamo, anche alle persone comuni, perché vuole essere un invito di riflessione rivolto a tutti.
0: E lo sarà sicuramente, anche perché il tema che affrontate l'hai già anticipato tu. Allora, di guerre il mondo è pieno, in questo momento stiamo attraversando veramente una crisi pazzesca, ma sembra quasi che metaforicamente sia polvere nascosta sotto il tappeto, cioè sappiamo che c'è, ma c'è un'indifferenza secondo me esagerata.
1: Credo. È proprio questo che mi ha mosso quando mi è stato chiesto di organizzare una mostra d'arte a San Felice del Benaco, in questo palazzo, in Palazzo Cominelli, che aveva una cornice veramente molto bella, e io non ho avuto dubbi nel proporre subito un tema così importante. Se pensiamo a tutte anche le immagini che oggi attraverso i nuovi mezzi arrivano in maniera così veloce e ovattata, c'era bisogno di fermarsi davanti a qualcosa. Io credo che l'arte sia molto importante in questo, cioè ci costringe a fermarsi, a guardare, e probabilmente potrebbe scuoterci in una maniera completamente diversa.
0: Certamente, ecco, ho ricordato che la mostra è assolutamente imperativo, visitatela, comunque è fino al 24 ottobre a questa Fondazione Cominelli, che è un posto meraviglioso che io conosco, è bellissimo. Anche là, come
1: tutti sabato e domenica, tendo a precisarlo, certo. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
0: Ecco, poi sono felice che tu abbia avuto questa idea insieme a, comunque con la collaborazione importante ovviamente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cominelli,
1: assolutamente,
0: che è Anna Dolci, lo citiamo, e poi la Proloco di San Felice.
1: Certo. E la Proloco che mi ha sostenuto proprio anche finanziariamente e che ha creduto molto in questa iniziativa e mi sta accompagnando in tutto questo, in questo percorso. Avremo anche delle visite guidate, mano a mano adesso stanno crescendo queste richieste da parte di scolaresche, perché credo che arrivare ai giovani sia un altro obiettivo che mi voglio porre. perché la memoria, Ugo, è molto importante. Cioè, noi che siamo di un'altra generazione, la memoria ce l'abbiamo ben impressa, perché avevamo madri, padri, nonni che ci raccontavano delle loro esperienze dirette della guerra.
0: Certo.
1: E immagino che i giovani di oggi non abbiano questo tipo di memoria, e quindi credo che sia assolutamente necessario far arrivare anche a loro quello che la guerra anche da noi è stata, e quindi credo che sia molto importante farlo.
0: Assolutamente. Poi la cosa curiosa, forse non lo sai, te lo dico proprio qua in diretta, è che io insieme a un mio pard che si chiama Piero abbiamo organizzato innanzitutto già due volte, se non sbaglio, in una galleria d'arte e anche per il comune di Colle Beato, una mostra di copertine di dischi con copertine a tema la guerra, contro la guerra. Si chiamava Canzoni Ribelli. E nello stesso tempo abbiamo fatto anche delle degli, come dire, chiamo spettacoli, perché in effetti c'era anche musica suonata, dove noi parlavamo di questo argomento. Quindi chiaramente le immagini delle copertine sono opere d'arte, come le opere d'arte dei 28 grandi artisti che ospiterai, perché devono colpire l'occhio anche e entrare poi dentro il cuore e scuotere. Questa è l'idea.
1: Beh, è proprio questo il senso di una mostra d'arte: devono colpire, ci devono invitare a fermarci, a riflettere. Ci sono opere molto molto significative. Chiaramente la mostra non rappresenta solo immagini crude di guerra che ci sono, diciamo così, ma anche altre opere che poi ci invitano un po' ad aprirci anche alla resistenza, alla speranza anche che qualcosa possa cambiare, ovviamente.
0: Sì, riflettere sul momento, perché sembra che la memoria non esista più, per alcuni non c'è più memoria, si vive un presente, ma così come, in maniera egoistica, ovviamente, non si pensa all'altro e non si pensa a ciò che sta accadendo anche ora, in questo momento mentre parliamo, a tutta la gente che sta soffrendo e morendo purtroppo. E l'opera d'arte è sicuramente l'espressione di artisti che dedicano il loro tempo per loro stessi, ma per noi soprattutto, proprio a dare questa scossa, a illuminarci, e questa è la parola.
1: Assolutamente.
0: Ecco, quindi io vai.
1: No, volevo anche raccontarti, se vuoi, questo piccolo aneddoto. È interessante, perché spesso mi chiedono: ma come hai fatto a raccogliere così tanti artisti in così poco tempo e così anche da lontano? E io ho sempre risposto: non è stato difficile, perché probabilmente gli artisti più di tutti hanno quella sensibilità rivolta a lanciare dei messaggi forti. Ecco, quando il comune denominatore di questa mostra era talmente chiaro che ho avuto una partecipazione immediata da parte di artisti, ripeto, alcuni anche molto importanti, e addirittura altri che si sono messi in coda a mostra ormai matura, dove non avevo più modo e tempo di inserirne altri, e quindi questo lo racconto con grande soddisfazione, perché vuol dire che il tema è veramente molto molto sentito.
0: E questo è bellissimo, una cosa bellissima, e spero che la gente lo apprezzerà di sicuro, perché comunque è doveroso, è davvero doveroso, oltre al fatto che comunque sono anche opere belle, la bellezza, e la bellezza serve anche quella, è balsamica, e quindi l'arte è quello, l'arte è un balsamo, deve esserlo assolutamente. Io sono molto contento che tu abbia, quando mi ha parlato di questa iniziativa, io cavolo, ho abbracciato subito, ho detto, fantastico, cioè è una bella idea, bisognerebbe farne tante, e poi soprattutto il numero di artisti, 28 sono tanti, sono proprio tanti, e tutti importanti, questo ma al di là dell'importanza e la loro capacità di essersi messi al servizio di un messaggio.
1: Sì, al servizio, bravo, hai detto bene, sono messi a servizio proprio.
0: Sì, ed è bellissimo. Io ti ringrazio, Michele, della chiacchierata.
1: Grazie
0: e
1: a te,
0: invito, ripeto,
1: lo spazio che mi hai dedicato.
0: Ma assolutamente, anche troppo poco, e assolutamente. E io invito tutti, lo ripeto, fino al 24 ottobre, sabato e domenica, Palazzo Cominelli, San Felice del Benaco, dovete andare, perché così vedete cosa c'è sotto il tappeto. Ecco. Ciao Michele.
1: Ti auguro a tutti una buona giornata. Ciao.
0: Grazie, grazie, ciao.

Chi vuole morire? Guerra. A cosa serve? Assolutamente a niente. Ditelo ancora. A cosa serve? Assolutamente a niente. La guerra ha mandato a morire generazioni. War. Questo cantava nel 1969 Edwin Starr e questo dovrebbe essere gridato sempre.

vero e proprio inno contro la guerra, War, adottata anche da altri interpreti che hanno, in cui hanno fatto delle cover, tra cui Bruce Springsteen, che spesso dal vivo l'ha interpretata. Era la versione originale di Idiot Star. Ancora canzoni contro la guerra, questo invece è un altro inno degli anni 60, in particolare a guerra del Vietnam, Fortunate Son di John Fogerty, con i Creedence Clearwater Revival ovviamente. È stato un brano epocale, un brano adottato dai soldati del Vietnam, che parlano di questi figli fortunati che sono quelli imboscati, che riuscivano a non andare in guerra, un po' i Trump della situazione, che parla e poi invece è solo un inetto e un vigliacco. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, che rimane secondo me davvero una testimonianza pazzesca di quegli anni.

Una tempesta sta minacciando la mia vita oggi, se non trovo un riparo scomparirò. La guerra, bambini, è lontana solo uno sparo, è lontana solo uno sparo. Vedo il fuoco che sta spazzando la nostra stessa strada oggi. Brucia come un tappeto di carbone rosso, un toro folle ha perso la strada. Stupro, omicidio, sono lontani solo uno sparo. Ti dico che l'amore, sorella, è lontano solo un bacio. Questo è il testo, parte del testo di una fantastica canzone dei Rolling Stones, anche questa del 1969, che era Gimme Shelter, tratta da quel fantastico lavoro che era Let It Bleed. E mi rendo conto che la scelta che ho fatto di canzoni contro la guerra sono brani antichi, brani di un passato anche lontano, e vorrei che gli artisti di oggi, in Italia in particolare, ma non fanno veramente un tubo, per non dire altro, e sembrano quasi disinteressarsi del enorme problema che secondo me tocca da vicino tantissimo anche noi, non secondo me, scusa, non dovevo neanche dire secondo me, tocca da vicino anche noi direttamente, ma questo è il tempo di oggi, un tempo malato, e quindi diamo rifugio, Gimme Shelter.

I generali si radurarono nei loro riti, proprio come le streghe alle messe nere, menti malvagie che tramano la distruzione, stregoni che costruiscono la morte. Nei campi i corpi che bruciano mentre la macchina da guerra continua a girare. Morte e odio verso l'umanità. Avvelenando le menti a cui è stato fatto il lavaggio del cervello, oh signore, sì, i politici si nascondono, hanno solo iniziato la guerra, perché dovrebbero uscire a combattere? Lasciano quel ruolo ai poveri. Il tempo dirà qualcosa sulle loro menti potenti, fanno la guerra per puro divertimento, trattano le persone solo come pedine degli scacchi. Aspetta che arrivi il giorno del loro giudizio. Ora, nel buio, il mondo smette di girare, ceneri dove bruciano i loro corpi, nessun maiale da guerra ha più il potere, la mano di Dio ha fatto scoccare l'ora. Giorno del giudizio, Dio sta chiamando. In ginocchio i maiali da guerra strisciano, implorando misericordia per i loro peccati. Satana ride, spiega le ali. Questo è il testo pazzesco di War Pigs e loro sono i Black Sabbath.

Ma quanto è bella Warpix ancora oggi, a distanza di 56 anni, da Paranoid, questo inno contro la guerra, i maiali della guerra, che tuttora vanno, che razzolano. E da Warpix, un'ultima canzone contro la guerra, chiudiamo questa parentesi con un brano più recente, 1979, l'album era London Calling, e sono i Clash. Il testo parla praticamente della guerra civile spagnola, ma allude ovviamente a tante altre guerre, compresa quella dell'Ira in Irlanda o quella dell'Eta nei Paesi Baschi. Il testo è un tanto ridicolo, perché i Clash cantano in uno spagnolo che è uno spagnolo un po' fasullo e proprio poco proponibile, ma ci sta. E comunque vengono citate l'Andalusia e il grande poeta repubblicano Federico García Lorca, che era considerato il poeta della guerra, era stato ucciso durante la ribellione e dalla polizia sotto il controllo del ministro degli esteri spagnolo. Quindi un doppio ricordo. Spanish Bomb, sono i Clash.

Cash, questa era Spanish Bomb. A proposito di Spagna, sottolineiamo che Joe Strummer, il povero Joe Strummer che manca tantissimo, era innamorato della Spagna, aveva anche una casa in Spagna e quindi lo spagnolo avrebbe dovuto parlare un po' meglio, non importa, era Spanish Bomb 1979 per questa rassegna di brani contro la guerra, e perché abbiamo parlato di questa fantastica mostra di 28 artisti a San Felice del Benaco che si chiama Fuck the War. E con questo passiamo invece a una novità, il nuovo album di un giovane 75enne californiano, lui è Sissick Steve, l'album si chiama proprio come questa canzone, chiaramente a sfondo politico, e si chiama L'ultima stagione dell'America, guarda caso, The Last Season of America.

The Last Season of America, una ballata bellissima secondo me, da questo album di Sissy Steve appena pubblicato. Non è tutto l'album all'altezza di questo brano, ma è un album che si fa ascoltare davvero molto volentieri a chi ama il cantautorato classico. E da Sissy Steve invece ascoltiamo un brano importante, anche qua in qualche modo a che fare con la guerra, a che fare con la polizia, a che fare con la politica. Si festeggia il 60° anniversario quest'anno dalla pubblicazione di Freak Out, l'album d'esordio di Frank Zappa and the Mothers of Invention, e per questo 60° anniversario c'è un bel box di 5 CD con un Blu-ray, con un sacco di cose, non proprio del tutto inedito perché già era uscito un quadruplo anni fa, mofo, e che conteneva più o meno le stesse cose, ma è una pubblicazione molto interessante. Io però vi faccio ascoltare quella che è la versione originale di questo classico ormai di Zappa del 1966. Trouble Every Day è un brano che è stato ispirato a Zappa durante una trasmissione televisiva che Zappa stava guardando sulle manifestazioni e sulla guerriglia urbana in California in quegli anni. E allora lui, ispirato da questa cosa, di getto, questa instant song, possiamo definirla, pubblica questa Trouble Every Day. Frank Zappa, dal capolavoro che è Freak Out.

generata, creando fortissime tensioni razziali. Ma purtroppo gli scontri fra gli abitanti di questo sobborgo ghetto e la polizia durarono ben 5 giorni, con un bilancio di 34 morti, più di 1000 feriti e quasi 4000 arresti. Il titolo originale del brano doveva essere The Watts Riot Song, ma nel 66 fu inciso solo come singolo con il titolo cambiato di Trouble Every Day. Ma sul lato B del singolo, e questa è una bella curiosità, tra l'altro io non ce l'ho questo singolo, mannaggia, perché penso che sia anche molto raro, il singolo si chiama Who Are The Brain Police? Frank Zappa è un grande, era un grande, e vi invito tutti a Chiari il 24 ottobre per ascoltare la musica di Zappa interpretata magnificamente dalla band di Dan Martinazzi, La tortura non si ferma mai, The Torture Never Stops. XTC invece dal vivo nel New Jersey nel 1981. Grande brano questo, no? Bellissimo. Questa si chiama Making Plan for Nigel.

Quanto mi piacevano gli XTC, bella questa ripubblicazione che fa parte di una sorta di bootleg series degli XTC dal vivo a Emerald City, New Jersey del 1981, anni gloriosi per il gruppo. E da questo brano fantastico, invece tutt'altro genere, un nuovo album jazzy pubblicato in questi giorni per la prestigiosa etichetta della Blue Note. L'album vede Branford Marsalis insieme alla grande cantante Diane Reeves. L'album è pieno di standard bellissimi e siccome il tempo è questo e ci sta, allora vi dedico questa. Questa serenata d'autunno. Autumn Serenade.

to You, dove loro sono i grandissimi John Coltrane e Johnny Hartman, ai quali il grande quartetto di Brian Paul Marsalis insieme alla voce splendida di Diane Reeves paga pegno, è un tributo praticamente a questo album del 1963, e oltre a tutti i brani che erano nell'album originale, quello del 63 di Coltrane e Hartman, ci sono anche dei brani aggiunti strumentali del grande John Coltrane. Un album consigliatissimo a tutti quelli come me che hanno a cuore questi standard jazz, questa musica che scalda sempre il cuore, come questa del resto. Il nuovo album di Ezra Collective, che tra l'altro ho visto è al primo posto in classifica degli album più venduti in Inghilterra, e mi fa molto piacere perché sicuramente è una musica diversa dalla solita. Se poi la confrontiamo con la schifezza che c'è in Italia, beh, allora non c'è paragone. Ezra Collective, All I Need.

All I Need, Ezra Collective, ben felice di vederli proiettati anche in alto nelle classifiche di vendita per questo tipo di musica, ed è davvero una cosa positiva secondo me. Ezra Collective, da questo loro nuovo lavoro invece vi faccio ascoltare il nuovo album pubblicato proprio in questi giorni da un cantante texano molto bravo secondo me, Leon Bridges, al suo quinto lavoro, è giovanissimo, comunque ha poco più di 30 anni, e il nuovo album si chiama Anytime Happiness, quindi qualcosa di positivo e di ottimistico, dovunque felicità, anytime e come sempre, spero sia davvero così, che ci sia sempre la felicità, non credo proprio, spero sia un invito... Mi auguro anzi che sia un invito per tutti. Da questo nuovo album, un duetto con Lydia Kitto, All Day, All Night, per Leon Bridges.

All Day All Night, con la partecipazione insieme a Leon Bridges di Lydia Kitto, membro dei Jungles, gruppo che a me piace moltissimo, inglese, che ha pubblicato tra l'altro da poco il suo nuovo lavoro. Siamo in chiusura di Tracce, Ugo Buizza vi sta salutando, care signore, cari signori, vi lascia con un album che mi lascia, scusate il bisticcio di parole, mi lascia perplesso. È il nuovo lavoro di Warren Haynes, Dreams and Songs, con questa orchestra sinfonica, infatti il sottotitolo dell'album è Un viaggio sinfonico con la Asheville Symphony Orchestra. Interpreta 16 brani, sono cover, e tra Allman Brothers Band, Grateful Dead e scelte particolari, a me ha lasciato perplesso, lo ripeto, questo connubio tra la sua chitarra, la sua musica e l'orchestra sinfonica, non so, non mi finisce di piacere. Vi faccio ascoltare per un brano magnifico della band, il brano è It Makes No Difference, interpretato appunto da Warren Haynes con l'orchestra sinfonica. Con questo Tracce chiude il programma di oggi, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e l'appuntamento è per la prossima settimana, non mancate. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

siamo già a martedì mattina, è tempo nuovamente di In The Morning con Tony Marano fino alle ore 9, per cui ancora una volta benvenuti, buona giornata e ben sintonizzati sulla nostra radio, che è ricevibile in DAB Plus su tutte le autovetture omologate e perché no anche sui nuovi dispositivi per casa abilitati. Siamo anche sul web per chi ci ascolta attraverso questo canale sempre più pieno di ascoltatori, www.studioradio.it, oppure con le app gratuite dedicate. E siamo qui anche questa mattina per accompagnarvi in mezzo a tanti grandi classici con una playlist davvero di tutto rispetto. Mi sono permesso di dargli un'occhiata non appena sono entrato in studio questa mattina. A proposito, salutiamo i nostri tecnici che sono Gianni Mai in console, alla supervisione Marco Dal Monte. Prima di cominciare, il nostro numero telefonico che è sempre lo stesso, 339 633 0800. Ecco arrivare dunque la prima canzone di questa mattina. Buon martedì.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City
1: Live. Come ogni buon martedì che si rispetti, ecco arrivare anche stamane la prima notizia, puntualissima dalla nostra relazione. Una volta storica che cambia per sempre il volto dei musei europei. La Francia, infatti, ha finalmente approvato una legge che apre le porte alla restituzione dei tesori africani portati via durante l'epoca coloniale. Non serviranno più anni di burocrazia per ogni singolo pezzo. Ora esiste un quadro legale chiaro per riportare a casa migliaia di opere d'arte e oggetti sacri. Questo atto mette fine a decenni di tensione e riconosce finalmente le ferite del passato. Dai bronzi del Benin ai manufatti del Senegal, la storia sta tornando dove è nata. È il momento di riscrivere il rapporto tra Europa e Africa attraverso la cultura e il rispetto.

quella che vi raccontiamo questa mattina non è la trama di un film della Pixar, ma una storia incredibile e totalmente vera che ha commosso il Giappone e il mondo intero. Negli anni 90, tra le strade di un tranquillo villaggio giapponese, si poteva incontrare un passante decisamente insolito, Lala, un pinguino, pensate, reale, che andava a fare la spesa da solo. La sua avventura iniziò quando venne salvato da un pescatore dopo essere rimasto ferito. La famiglia Nashimoto lo accolse in casa curandolo e costruendogli persino una stanza refrigerata per farlo stare al fresco. Con il tempo Lala sviluppò una abitudine straordinaria. Ogni giorno indossava il suo piccolo zainetto blu personalizzato e si avviava verso il mercato del pesce locale. I commercianti, ormai abituati alla sua visita, lo accoglievano con sorrisi e gli infilavano del pesce fresco nello zainetto che lui riportava orgoglioso a casa. Lala non era solo un animale domestico, ma un vero membro della comunità e un simbolo di quanto possa essere profondo il legame tra uomo e natura.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio.

dal Giappone alla Scozia questa mattina, cari amici di Studio Radio che ci seguite puntualissimamente in questa fascia oraria. La Scozia infatti ha appena dimostrato che un mondo con meno plastica è possibile. Grazie a una rete di 132 fontane smart, il paese ha evitato l'uso di ben 20 milioni di bottiglie d'acqua usa e getta. Il progetto si chiama Top Up Taps ed è gestito da Scottish Water. Queste stazioni digitali offrono infatti acqua fresca e gratuita in punti strategici, dalle piazze di Edimburgo ai sentieri più selvaggi delle Highlands. Non si tratta di semplici rubinetti, ogni stazione è collegata alla rete idrica locale e registra i prelievi in tempo reale, calcolando quanta plastica viene risparmiata ogni giorno. L'obiettivo è chiaro: rendere l'acqua pubblica la scelta più facile e sostenibile per i cittadini e i turisti, riducendo drasticamente l'inquinamento da plastica monouso. Si tratta di un modello di economia circolare che sta ispirando altre nazioni europee a investire nelle infrastrutture pubbliche per il bene.

Parliamo questa mattina qui a In The Morning, a Studio Radio, nel nostro contenitore quotidiano, di una delle attività che facciamo più spesso durante il corso della settimana, fare la spesa. Vero? Fare la spesa non è mai stato così umano. In un mondo che corre sempre più veloce esiste un posto dove rallentare è un valore, diventa un valore. Si chiama Kletskassa, letteralmente la cassa per chiacchierare. È l'idea rivoluzionaria della catena olandese Jumbo per sconfiggere il silenzio e la solitudine. Non sono corsie per chi ha fretta, ma spazi speciali dove i cassieri hanno il compito di ascoltare e scambiare due parole con i clienti senza alcuna pressione. Nata inizialmente per sostenere gli anziani che vivono da soli, oggi questa iniziativa è un successo nazionale con oltre 200 punti vendita attivi in tutti i Paesi Bassi. Perché a volte una parola gentile mentre si paga il pane può cambiare l'intera giornata di una persona. È la prova che la tecnologia non potrà mai sostituire un sorriso.

martedì 13 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora, percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: svolta storica in Svezia. Dal 1 luglio i matrimoni tra cugini saranno ufficialmente illegali. Il Parlamento svedese ha votato all'unanimità per porre fine a una pratica che era legale da oltre 150 anni. Lo sapevate? L'obiettivo dichiarato dalle autorità è chiaro: combattere l'oppressione legata al cosiddetto codice d'onore. Si punta a proteggere la libertà individuale, specialmente delle giovani donne, garantendo che il matrimonio sia una scelta libera. La nuova legge non riconoscerà nemmeno le unioni tra parenti stretti celebrate all'estero, chiudendo ogni scappatoia legale. È importante notare che la norma non è retroattiva, i matrimoni già registrati resteranno validi. Con questa decisione la Svezia segue le orme della Norvegia, diventando il secondo paese nordico a imporre tale divieto. Si tratta di un segnale forte che mette i diritti del singolo davanti a tradizioni familiari veramente oppressive. New York volta pagina e mette la scuola al centro di una rivoluzione senza precedenti. Il sindaco, infatti, della città statunitense ha appena confermato uno stanziamento record di 120 milioni di dollari per assumere 1000 nuovi insegnanti nelle scuole pubbliche dei 5 distretti. Non si tratta solo di numeri, ma di una risposta concreta alle famiglie che da anni combattono contro classi troppo affollate, mancanza di supporto individuale per gli studenti. Questa mossa segna una svolta politica decisiva, portando il dibattito dai palazzi del potere direttamente nelle aule scolastiche, dove il cambiamento è tangibile. Ridurre il numero di alunni per classe significa dare anche a ogni bambino l'attenzione che merita e garantire ai docenti un ambiente di lavoro finalmente sostenibile. I fondi saranno distribuiti con priorità assoluta ai distretti storicamente sottofinanziati, garantendo equità a tutti i quartieri della Grande Mela.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Vi siete mai chiesti, cari amici di In The Morning, che ci seguite tutti i giorni sulla DAB e sul web, perché le strade del Giappone sono incredibilmente pulite nonostante sia quasi impossibile trovare un cestino pubblico? Non è magia, ma una disciplina sociale che affonda le radici in un profondo senso di responsabilità. In Giappone, infatti, se produci un rifiuto, quel rifiuto è un tuo problema, non della collettività. Tutto è iniziato negli anni 90, quando per motivi di sicurezza molti cestini furono rimossi dalle strade. Da allora i cittadini hanno adottato un'abitudine ferrea: portare la propria spazzatura a casa nello zaino o in borsa. Pulire gli spazi comuni è percepito come un dovere personale. Nelle scuole non ci sono addetti alle pulizie, sono gli studenti stessi a pulire le aule, imparando che il benessere collettivo viene prima della comodità individuale.

0: E siamo in chiusura d'appuntamento per questo martedì mattina. Salutiamo Caterina, amore mio, che ci ha scritto dalla provincia di Mantova, ci sta ascoltando sul DAB Plus. Benvenuta tra i nostri ascoltatori. Caterina, questa canzone era tutta per te. Noi ci salutiamo adesso. Torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte, poi nuovamente in diretta domani mattina tra le 8 e le 9 per una nuova puntata di In the Morning, sempre qui su Studio Radio. Non dimenticate, questa sera alle 21 Ugo Buizza con Tracce, la nuova puntata, in mezzo a tanti grandi classici e a nuovissime sonorità con le ultime uscite discografiche. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio, The Vintage Station. In the
1: morning. La notte come il giorno.

disco party. Disco party. 100% of real disco.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Puntualissimi anche oggi, amici, in questo martedì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Parte la nostra puntata Radio Web, si parla di tecnologia. Come sempre, intervallati anche da tanta bella musica. State comodi perché siamo solo all'inizio della settimana e abbiamo veramente tantissime novità. Ne parleremo fra poco.

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è una novità che riguarda ChatGPT. Adesso ne parliamo, perché dovete sapere che OpenAI ha annunciato in questi giorni che mostrerà più pubblicità in ChatGPT. Gli utenti quindi vedranno delle inserzioni anche quando viene chiesto di generare delle immagini. Questo nuovo formato sarà inizialmente disponibile in test solo negli Stati Uniti a partire dalla fine di questo mese. Poi certamente arriverà anche in Italia, come è un po' avvenuto anche per la pubblicità durante le chat. OpenAI, come altre aziende che stanno operando nel settore dell'intelligenza artificiale, investe miliardi di dollari all'anno nella costruzione e gestione dei data center. Quindi gli elevati costi, ecco, non vengono totalmente recuperati con gli abbonamenti. È arrivata quindi la pubblicità per i piani free e go, naturalmente quelli entry level da 8 euro al mese. Questi test erano già iniziati a febbraio negli Stati Uniti. Da fine agosto 2026 la pubblicità è visibile anche in Italia e altri paesi europei. Quindi diciamo che quando l'utente, ecco, chiede delle informazioni su alcuni argomenti, c'è ChatGPT che mostra inserzioni correlate nella parte inferiore dello schermo. Vengono poi indicati nome e logo dell'azienda che vende il prodotto. Ci sarà una breve descrizione e il link al sito web. Beh, si distinguono facilmente perché sono separate dalle risposte del chatbot e c'è anche un'etichetta annuncio. Probabilmente, dicevo, le entrate pubblicitarie non saranno certo sufficienti, quindi OpenAI avrebbe aggiunto un altro formato visivo. A partire dalla fine sempre di questo mese, gli utenti americani inizieranno a vedere le inserzioni anche durante la generazione delle immagini. Saranno separate, comunque, dicevo, dalle immagini generate e non influenzeranno le risposte di ChatGPT.

andiamo ancora avanti, amici, perché adesso volevo parlarvi di una cosa che è quasi inquietante. Muse, appunto, di Meta, che si è posto un obiettivo che è molto molto chiaro, ovvero quello di proporre un agente di intelligenza artificiale dall'aspetto amichevole e rassicurante, quindi ben lontano dai rischi che sono associati alla tecnologia, e così la realizzazione di una sorta di Tamagotchi dedicato che va esattamente in questa direzione. Peccato che stiamo così assistendo anche a delle pratiche che di simpatico e benevolo hanno ben poco, come quella che prevede una vera e propria profilazione dei contatti con i quali l'utente interagisce. Sentite qua, ci sono ricercatori che hanno chiesto all'intelligenza artificiale di raccogliere i file ai quali ha accesso e quelli che vengono utilizzati comprimendoli poi in un archivio, e al suo interno sarebbero stati trovati i comandi assegnati alle istruzioni operative, cioè una di queste istruzioni che consiste proprio nel creare una pagina per ogni persona nella vita dell'utente, in altre parole nello schedare i contatti, o per essere ancora più precisi, tutti coloro citati in qualsiasi modo durante le interazioni. E quindi è emersa la compilazione di informazioni a proposito di familiari, partner, amici, colleghi e collaboratori. L'obiettivo è creare una memoria su cui far leva per poter migliorare le relazioni con gli altri attraverso dei suggerimenti mirati. Può quindi offrire consigli come indicazioni su come migliorare determinati rapporti, o per esempio su dove portare a fare colazione un amico che è amante del caffè. Ecco, il problema non è certo quello, diciamo, di chiedere all'intelligenza artificiale come interagire con qualcuno. Ecco, questo lo si fa da anni con i chatbot. La profilazione accurata di chiunque senza autorizzazione del diritto interessato, diciamo così, è una pratica che comunque deve inevitabilmente farci riflettere. Oppure siamo già al punto che magari anche questo può essere considerato un rischio accettabile. Anni fa ritenevamo preoccupante la condivisione sui social dei dati inerenti ai più piccoli, temendo per gli effetti negativi sulla loro sfera privata una volta cresciuti. Oggi invece siamo propensi a riconoscere come legittimo che a farlo sia un automatismo, nemmeno in modo tanto esplicito. Mi viene quindi da pensare che alla fine, ecco, avesse ragione quel giovane Mark Zuckerberg che ha sempre considerato la privacy un concetto sopravvalutato fin dai tempi del primo Facebook.